0: Ah, tu in là fra, anni là com'è?
1: Dai, un qua Pedro.
0: Che c'è qua Pedro? Che c'è?
1: In amore, hermana Fernando.
0: Ma quanti anni?
1: Ah, già, ma il quare.
0: Usa quanti che on?
1: Oh,
0: ma te c'è qui?
1: Papà, che stava per calcare.
0: Allora tu in là.
1: Tengo relax
0: aja. Matius bih.